0: Buongiorno, fantastico, Adriano Celentano.
1: Che pensieri all'incontro.
0: Azzurro.
1: Azzurro.
0: E Pete Coventry. Dean Martin for you and the way. Everybody loves somebody sometimes.